0: manta sfilato. Poi se vado vicino, ci accarezzi capillo e scendi al cuscino. Tu mi fate dannare, tu mi fate soffrire.
1: Ci hai fatto un frio?
0: Che se non mi capisce, stufata membrana, non sai che dire. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando.